Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

dito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

cos'è rimasto delle gioie e dei miei improbabili dolori, cos'è servito il tempo dei miei straordinari batticuori. Avessi inventato qualcosa, si fa per dire, una pietanza, fossi stato un genio o almeno un terzino dell'Atalanta. Mia madre mi diceva sempre smettila di bere e non sapeva ancora che dovevo

0: ma non è vero. Gli anni rimangono
1: silenziosi, leggeri, stanno dove li metti,
0: si nascondono
1: negli odori, nei fogli, nel whisky, nei cassetti.
0: Gli anni si impigliano

0: Vorrei lasciarti e poi cercarti. Vorrei sognare
1: che è stato solo un sogno che mi hanno raccontato,
0: senza dormire,
1: perché il mondo non c'è quando io sono addormentato,
0: e poi dormire
1: con una poesia che da sempre

Radio Voce Amica.

pistola dal cassetto e sparò. Ne colpì uno grigio e lo vide cadere a terra, esanime. Ma pose fine al proprio dramma soltanto nel momento in cui premette il grilletto contro se stessa.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
5: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso e aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
4: Messico: 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
5: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
4: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
5: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
4: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente imprese anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Sy Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
3: Tragedia negli Stati Uniti, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
2: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
3: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità. La capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
2: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Edi Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
3: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce con contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
2: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente imprese anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del

Sì, Alia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea. In Sassonia, successo dell'estrema destra, nessuna svolta ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte, altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Star. La Formula 1 è impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 e poi la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
2: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
1: Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz nella città di Temascalcingo, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Qui centinaia di persone si stavano preparando ad assistere ad uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. Veniamo in Italia adesso con la cronaca. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Stabia. La gara è stata sospesa al 43esimo del primo tempo per il crollo in aria del giocatore. Alla base pare ci sia stata una forte disidratazione che ha provocato un malore con convulsioni. Il giocatore, fanno sapere fonti della Lega B, è sempre rimasto cosciente. Bosinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. La Formula 1, impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il servizio della redazione.
3: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Il calcio, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: dormire.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare. E va.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso, sentirai una forza dentro te.

for you. I can't take my mind, my mind.

Almeno 12 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Sciagura aerea negli Stati Uniti, un volo cargo esce di pista in fase di atterraggio. Team l'amministratore delegato Pietro Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 12 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio di Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese ANNA, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti. Nonostante il cessate il fuoco in corso, 10 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
3: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause l'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
2: L'economia, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane, come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio. Si legge in una nota: il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. Dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni ammontavano poco meno del 5,5% degli strumenti oggetto di offerta. La cronaca ci racconta un nuovo episodio di violenza domestica ai danni di una donna a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni è stata raggiunta nella sua abitazione

0: Sinayard Sports Hall di Istanbul venono così a sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto l'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. Il servizio della redazione.
1: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
0: Il ciclismo: Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone la 15esima tappa della corsa spagnola a 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele secondo e Thibaut Nys terzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 442, 531, 533 del Codice Penale, dichiara l'imputato Dante Branca Tisano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e alla perpetua interdizione dai pubblici uffici. Così deciso.

sulle gambe mie malferme, mentre il tempo lento muore, senti i battiti del cuore. Un altro giorno se n'è andato tra le colline che non vedo, un altro sole si è già spento. In questa puzza di sudore piscio, sento forte i miei affanni.

veleno, intrecciavo le tue mani. Riemergo dalle onde, sento il vento nei capelli.

cerco i tuoi occhi e non li vedo, i tuoi capelli sono vaghi, le tue labbra sono vuote. Verrò a cercarti in un'altra vita.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 11:03.
1: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

ora e tu sai quando, che non credevo in me e mi tremava anche il pensiero di averti tutta lì. E il sogno è proprio così vero che sembra adesso è qui. Come eravamo piccoli, come eravamo stupidi.

che sta finendo qui. E ce ne vuole, sai, per diventare un uomo grande e non un grande uomo, uno dei tanti che sa un po' cantare, ma il solo che sa leggerti la mano.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Nel continente nero,
2: balabonzi bonzi bo,
1: alle falde del chino.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia, previsto un commento dopo una riunione del suo partito. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. Allarme per la crisi idrica in Honduras. Si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia. Previsto un commento dopo una riunione del suo partito, secondo quanto riportato da un'emittente radiofonica regionale, i vari partiti si riuniranno a livello federale e terranno poi delle conferenze stampa. Il co-leader dell'SPD e ministro delle finanze ha confermato alla ZDF che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, è un segnale per Berlino, vero per il governo nazionale guidato dal cancelliere tedesco. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale e state certi che lo faremo, aggiunto. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. L'uomo più ricco del mondo si è congratulato per la vittoria elettorale. Ben fatto, ha scritto Musk in tedesco sulla sua piattaforma social X in risposta ad un post della co-leader dell'AfD che si congratulava con Sigmund per il risultato ottenuto nel land tedesco. Allarme per la crisi idrica in Honduras, il servizio della redazione.
2: Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità. La capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: In Italia con la politica si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni, il servizio della redazione.
3: Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
1: In Italia con la cronaca, tragedia sfiorata ieri al largo dell'isola di Procida nel Golfo di Napoli per un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni. Mentre l'imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco, una bombola da immersione è improvvisamente esplosa scaraventando l'uomo in mare. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l'uomo presentava ferite al volto e avrebbe portato anche un forte trauma all'addome. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e le cause del cedimento della bombola. Lo sport e il calcio in Liga. Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione per la terza

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: siamo sempre all'interno di Estatissima insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi parliamo di un protagonista indiscusso delle nostre tavole e delle nostre pause benessere durante l'estate, perché no, che è l'orzo. Questo cereale antichissimo sta vivendo una vera e propria riscoperta, sia sotto forma di chicchi per fresche insalate, ma anche come alternativa al caffè. Tuttavia, intorno all'orzo gravitano ancora molti dubbi. È davvero più leggero della pasta? È sicuro per tutti? Dalle donne in gravidanza a chi soffre di diabete? E il caffè d'orzo solubile conserva le stesse proprietà del cereale? Per fare chiarezza tra benefici reali, falsi miti, abbiamo il piacere di ospitare Morena Lussignoli. Benvenuta.
1: Buona estate a voi.
0: Morena, allora, spesso si sceglie l'orzo convinti che sia meno calorico rispetto ad altri cereali. Guardando i dati nutrizionali, però, vediamo che le calorie sono simili a quelle della pasta o del riso, per esempio. Qual è allora il vero vantaggio nutrizionale dell'orzo, in particolare per quanto riguarda l'apporto di fibre e l'indice glicemico?
1: Esatto, allora, come dicevi, se facciamo un confronto con la pasta, il riso, anche il farro, quindi altri cereali, le calorie, quindi la quantità di carboidrati apportati sono praticamente le stesse. Il nutriente che però si distingue maggiormente è proprio la fibra, come dicevi, perché l'orzo ne è particolarmente ricco. Una porzione di orzo può coprire più o meno il 30% del fabbisogno giornaliero e ne apporta circa 5 volte in più della pasta e quasi 10 volte rispetto al riso. Quindi ha, rispetto agli altri cereali, quindi gli altri simili, questo vantaggio. Apporta anche vitamine e minerali, quindi questo come gli altri cereali derivati in generale, e quindi apporta vitamine del gruppo B, apporta magnesio e altri minerali come manganese e fosforo. Sfatiamo subito un mito. Allora, l'orzo fa ingrassare? No, in realtà no, quindi in generale diciamo che non esistono alimenti che da soli facciano ingrassare o dimagrire, perché il peso dipende dal bilancio tra l'energia che introduciamo con i cibi e quella che consumiamo, quindi ovviamente se mangiamo di più di quello che spendiamo poi ingrassiamo. Infatti una porzione di orzo apporta circa 280 calorie, come dicevamo, quindi in linea con la pasta, quindi sicuramente non è più calorico di altri cereali, e a fare la differenza sono soprattutto le porzioni e i condimenti che usiamo.
0: Senti, molti consumano il caffè d'orzo per evitare la caffeina, no? Ritenendolo un toccasana per fegato e per reni, ma ci sono dei dubbi sulla sicurezza dei prodotti solubili o tostati. Cosa dice Altro Consumo sulla sicurezza di questa bevanda anche in gravidanza?
1: Allora, innanzitutto l'orzo solubile non fa male, quindi alcuni lo temono perché possa secondo alcuni può essere dannoso per il contenuto di acrilammide, che è un composto cancerogeno che si forma in generale quando portiamo a temperature elevate alimenti contenenti zuccheri e un particolare aminoacido che si chiama asparagina, quindi come accade per patate, cereali e caffè. In realtà se consideriamo la quantità di acrilammide che è presente nell'orzo solubile, per raggiungere livelli critici un uomo dovrebbe noi dovremmo averne centinaia di tazze al giorno, quindi assolutamente non è un problema. E in gravidanza sì, il caffè d'orzo è considerato sicuro. Questo dubbio nasce dal fatto che alle donne viene raccomandato di limitare il consumo di caffè, ma questo riguarda principalmente la caffeina che l'orzo non contiene, e quindi essendo priva di questa sostanza il caffè d'orzo in gravidanza non pone assolutamente problemi.
0: Morena, sui ripiani dei supermercati troviamo per esempio l'orzo perlato, il decorticato, le versioni precotte. Dal punto di vista della salute e della conservazione dei nutrienti, parliamo di vitamine e minerali, qual è la differenza sostanziale tra queste tipologie e a che cosa dobbiamo prestare attenzione leggendo l'etichetta per assicurarci di portare in tavola il massimo del beneficio?
1: Allora, diciamo che la versione più comune è l'orzo perlato, che è quella che si trova comunemente nei supermercati. Cosa significa? La perlatura rimuove quelli che sono gli estratti più esterni del chicco e quindi arriviamo alla consistenza, quindi al chicco bianco, che è appunto, diciamo, quello che si trova più diffuso e che è quello anche più rapido da cuocere, quindi che si cuoce più in fretta. E di questo esiste anche la versione precotta. Poi in commercio troviamo anche l'orzo decorticato, che in realtà mantiene parte della superficie esterna del chicco, cioè non viene rimossa tutta la parte esterna, e l'orzo decorticato ha in questo caso un maggior contenuto di fibre, quindi se cerchiamo un prodotto con più fibre sicuramente appunto questa è la scelta migliore. però diciamo che il se abbinato, ovviamente l'orzo abbinato e quindi inserito in una dieta corretta, quindi una dieta mediterranea ricca di altri cereali integrali, frutta e verdura, ecco, questo ci consente di apportare ogni giorno tutte le vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno.
0: Grazie Morena Lussignoli per averci fatto chiarezza sull'orzo, direttamente dalla redazione di Altro Consumo, e buona estate.
1: Buona estate.

0: Grazie, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre in diretta come tutti i lunedì, collegati in Estatissima, il programma della vostra estate. Per Alessandro Fizzotti è un piacere avere un collega d'eccezione insieme a noi. Ma ha fatto la scuola, lui, la scuola di dizione. Anzi, mi bacchettava spesso Alan Fiammenghi. Ben trovato, eccolo qua. Ciao.
1: Ciao, Ale, è un piacere, è un grandissimo piacere anche oggi ritrovarti e ritrovare tutti voi, amiche e amici. Allora, Dunque, tormentoni, ombrellone 13, cala smeralda.
0: Ma che bella estate che ti stai facendo tu, altro che storia. Noi qua a lavorare, ma tu te la stai godendo alla grande l'estate, Alan.
1: Ho allungato leggermente il mio periodo vacanziero, sai com'è, ogni tanto
0: viaggio. Le solite tanto, fortune, esatto.
1: Esatto. E dunque, caro Ale, amiche e amici, eccoci qui. Siamo arrivati alla 12ª settimana sotto il nostro ombrellone 13. Siamo nel 1996. Se chiudete gli occhi potete sentire il profumo dell'estate che non vuole finire, quella delle piazze piene e, per intenderci, della sabbia che danza sotto i piedi. La canzone è Bailando dei Paradisio. Non è solo un brano, è una esplosione di gioia pura. È una sorta di grido di libertà che ci ricorda che finché c'è ritmo e c'è un cuore che batte, l'estate è infinita. Con quel suo tu e io alla fiesta ci ha insegnato che la felicità è letteralmente contagiosa, che un ritornello può unire migliaia di persone sotto lo stesso cielo stellato. Che meraviglia. Anche qui c'è una curiosità: anche se il testo è un inno al sole spagnolo, il progetto Paradisio era belga. La cantante Marisa Garcia portò il calore delle sue origini in uno studio di registrazione del Nord Europa, creando un mix così potente da diventare addirittura il disco di platino in mezza Europa. E pensate, il brano ebbe talmente tanto successo che ne fu realizzata anche una versione in inglese, ma nessuna riuscì mai a battere il fascino della originale Bailando. Tenete un pezzetto di questo ombrellone 13 nel cuore e portatevi addosso il sale dei ricordi. Dall'estate del 1996, tutti insieme, ascoltiamo Paradisio e Bailando. Alla prossima onda.

E siamo davvero ripartiti alla grande nella nostra estatissima, no? E insieme ci stiamo godendo davvero questa stagione che sta andando piano piano ad esaurirsi. Sapevate che i colori che indossiamo influenzano direttamente il nostro umore? Scegliamo delle tinte magari solari per prolungare la sensazione di benessere delle ferie, perché no? Se volete trovare, no, le nostre interviste e magari curiosare tra gli audio, potete visitare il nostro podcast ufficiale estatissima.it, così come seguirci sui nostri canali social su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di passare il vostro lunedì insieme a noi. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di ritmo e novità con Estatissima. Alessandro Fizzotti è tutto, il nostro parterre di ospiti. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. La polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un ventenne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. E poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. I tedeschi del land, un tempo appartenente al DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dalla AfD in un'elezione regionale in Germania. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Il servizio della redazione.
2: Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi due agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare due ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
1: Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satilia Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. Voltiamo pagina. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. In classe gli oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia autonoma, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, il 16 anche Abruzzo e Sardegna. In Basilicata l'avvio ufficiale è previsto per mercoledì 16 settembre, ma molti istituti hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico a lunedì 14. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. La cronaca: la polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un 20enne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. Il giovane passava ore a fissare una dipendente dello scalo ferroviario mentre lavorava nei pressi delle biglietterie automatiche e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante ripetuti inequivocabili rifiuti. Era anche riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025. A bloccarlo sono stati gli agenti del compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima, in forte agitazione per la presenza del ragazzo. Una notizia di economia: in chiusura, Intesa San Paolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti dedicata a 12 piccole e medie imprese ad alto potenziale di innovazione e di sviluppo all'estero. Si tratta di aziende provenienti da diversi territori nei distretti cruciali, in particolare per la filiera aerospaziale, individuate dalla banca in collaborazione con Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, per il percorso di crescita in Silicon Valley. La missione a San Francisco è inserita nella strategia globale del gruppo Intesa San Paolo a supporto del posizionamento dell'industria italiana all'estero. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese e 0 ha bandito nei concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: È una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia, così la Bild definisce il lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto delle elezioni. L'affondo di Mosca, umiliata l'arroganza del governo Merz. Incidente aereo negli Stati Uniti, un volo cargo di Amazon esce di pista in fase di atterraggio. Economia, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Etna, allerta rossa per l'aviazione, in corso emissione di cenere vulcanica. Cronoscalata del Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti. E poi treni, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia, Anhalt, così la Bild definisce lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo della AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione.
2: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperto un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
1: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. Dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Indagato per omicidio stradale, Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Volley si ferma al tie-break, il sogno dell'Italia di fare l'unplane nella pallavolo femminile. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. La Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. In Liga, Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
2: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto alla parabolica e finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen nella pallavolo femminile. Le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
1: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato, un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, 3 sconfitte di cui 2 casalinghe contro Frosinone e Torino, 9 gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi persa contro il Toro avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola a 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, secondo, e Thibaut Nice, terzo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà bene.

pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca e gli aranceti, lingua serena, dolce, ospitale.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sulla terra siamo soli.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. Etna, allerta rossa per l'aviazione, in corso emissione di cenere vulcanica. Cronoscala del Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti. E poi i treni, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. A tra poco.
2: Siamo ostaggi di questa malinconia.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. I tedeschi del land, un tempo appartenente al DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dalla AfD in un'elezione regionale in Germania. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Il servizio della redazione.
2: Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi due agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare due ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
1: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satilia, Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. Ultima pagina, dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. In classe gli oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia autonoma, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 anche Abruzzo e Sardegna. In Basilicata l'avvio ufficiale è previsto per mercoledì 16 settembre, ma molti istituti hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico a lunedì 14. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
5: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Maria, Regina della Pace,
9: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.

0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Ucraina, l'inviato americano Witkoff parla di progressi sostanziali dopo le missioni a Mosca e Kiev. La Russia chiude il consolato tedesco di San Pietroburgo, stoppa le attività entro il 18 settembre. Dengue, altri due casi accertati a Prato, salgono a 4 i contagi e scattano nuova disinfestazione. Incidente sulla 1 nel Fiorentino, scontro e auto in fiamme nella galleria Santa Lucia, tratto chiuso, lunghe code. Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio colpito al volto da una sostanza urticante, ricoverato con problemi alla vista e alla respirazione. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali a termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
4: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
2: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
4: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino, il tratto compreso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto, vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza urticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
4: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
2: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefano Tsitsipas passa dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grande Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo!

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

0: la noche.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
2: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
1: E veniamo alla cronaca. 2 nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
2: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino, il tratto compreso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza urticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
2: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. L'eliminazione di Stefanos Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita del torneo del Grande Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2 o 3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

7 settembre si riparte con tutta la grinta possibile qui in Estatissima. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana in nostra compagnia. Sappiamo che per molti questo è il lunedì della vera ripresa, quello in cui le città tornano a pulsare di vita frenetica e le scrivanie tornano a riempirsi. Ma proprio per questo noi siamo qui, nel nostro studio centrale, più forti e carichi che mai. Vogliamo essere il vostro raggio di sole quotidiano, quella scarica di energia che vi permetta di affrontare ogni impegno con il ritmo giusto nel cuore. Non lasciate che la routine vi tolga il sorriso. Combattiamola insieme a suon di grandi successi, vibrazioni positive e collegamenti speciali. Oggi abbiamo una scaletta meravigliosa pensata per darvi la carica necessaria a superare questa giornata con slancio. Non dovete far altro, insomma, che sintonizzarvi sulle nostre frequenze, alzare il volume e ricordare che l'estate di Estatissima continua a battere forte dentro di voi. Ed insieme al nostro gruppo oggi ci sarà Francesco Pira, insieme alle sue piraterie a mare, ancora una volta suggerimenti su come utilizzare i social network al meglio e anche e soprattutto gli smartphone, perché no, e il tablet. Per cui durante le vacanze o non durante le vacanze, consigli veramente e istruzioni per l'uso. Subito dopo lo spazio con la redazione di Altro Consumo, tante notizie utili da sapere e soprattutto quelle che sono le informazioni giuste per vivere al meglio anche la nostra casa e anche le nostre bollette, insomma, anche a risparmio, diciamocelo, da buoni consumatori. Come ultimo appuntamento oggi ci sarà il nostro Alan Fiammenghi a lanciarci quello che è stato uno dei grandi successi, no, delle estati passate, e parleremo di Tormentone, parleremo direttamente collegati con Cala Smeralda dall'Ombrellone 13. E allora, allacciate le cinture, si parte lunedì 7 settembre. Everybody.

0: stratissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo arrivati ancora una volta puntuali ad aprire la settimana con i nostri collegamenti speciali. Ne abbiamo 15, 15 ospiti che tutte le settimane vi raccontano tante cose interessanti da scoprire. E iniziamo dal primo, in primo veramente in ordine cronologico, Francesco Pira, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao carissimo.
0: Allora, parliamo di smartphone e dispositivi tecnologici che purtroppo, diciamocelo, spesso possono aumentare il nostro stress da vacanze. È un po' difficile cambiare ormai quelle che sono le abitudini, no Francesco? Cioè di riporre lo smartphone nel famoso cassetto e di viversi le vacanze senza questi apparecchi tecnologici. Come possiamo fare secondo te?
1: Ecco, devo dire che molti dispositivi tecnologici hanno cambiato quello che è il nostro rapporto con lo spazio e con il tempo. Questa è la realtà che purtroppo non si può disattendere. Io per esempio faccio caso anche al fatto che indipendentemente dalle vacanze, anche i sabati e le domeniche non sono più giorni sacri in cui tu sai, no? C'era anche il vecchio detto mussoliniano, il sabato fascista, poi c'era quello che la Chiesa ci impartiva, la domenica del Signore. Ecco, tutte queste cose non esistono più e c'è ormai questo consumo. E poi è chiaro che se sei in vacanza, la prima cosa che devi fare è spegnere il cellulare, perché è lì che ti arrivano tutte le cose che ti fanno arrabbiare, no? E invece se tu lo spegni, lo stacchi, le persone sanno che sei in vacanza, non succede nulla. Se succede qualcosa di grave ti vengono ad avvisare, però hai la possibilità effettivamente di goderti le vacanze. Però noi non riusciamo tendenzialmente a cambiare routine, pensiamo che dobbiamo essere presenti anche in vacanza sui social, dobbiamo condividere tutto quello che facciamo, dobbiamo, e quindi questa nostra ossessiva presenza e questo ossessivo uso delle tecnologie può certamente aumentare il nostro stress, e quindi non ci dedichiamo alle vacanze e non vediamo l'ora magari che finiscono per ritornare a lavorare, senza pensare minimamente che poi ci vuole un altro anno per rivederle le vacanze.
0: Ah, come hai ragione caro Francesco, insomma, esatto. Viva le vacanze, godetevele fino alla fine di questa estate, esatto. 2026, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Buone vacanze.

0: Ucraina, l'inviato americano Witkoff parla di progressi sostanziali dopo le missioni a Mosca e Kiev. La Russia chiude il consolato tedesco di San Pietroburgo. Stop alle attività entro il 18 settembre. Dengue e altri due casi accertati a Prato. Salgono a 4 i contagi e scattano nuova disinfestazione. Incidente sulla 1 nel Fiorentino. Scontro e auto in fiamme nella galleria Santa Lucia. Tratto chiuso e lunghe code. Incidente sul lavoro nel Pavese. Operaio colpito al volto da una sostanza urticante. Ricoverato con problemi alla vista e alla respirazione, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
3: Ancora agli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
0: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato. Salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
3: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
0: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
3: Un incendio ha distrutto un seme di morchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semi rimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, l'eliminazione di Stefano Tsitsipas dagli US Open segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia. Estatissima.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi parliamo di un protagonista indiscusso delle nostre tavole e delle nostre pause benessere durante l'estate, perché no, che è l'orzo. Questo cereale antichissimo sta vivendo una vera e propria riscoperta, sia sotto forma di chicchi per fresche insalate, ma anche come alternativa al caffè. Tuttavia, intorno all'orzo gravitano ancora molti dubbi. È davvero più leggero della pasta? È sicuro per tutti? Dalle donne in gravidanza a chi soffre di diabete? E il caffè d'orzo solubile conserva le stesse proprietà del cereale? Per fare chiarezza tra benefici reali, falsi miti, abbiamo il piacere di ospitare Morena Lussignoli. Benvenuta!
1: Buona estate a voi.
0: Morena, allora, spesso si sceglie l'orzo convinti che sia meno calorico rispetto ad altri cereali. Guardando i dati nutrizionali però vediamo che le calorie sono simili a quelle della pasta o del riso, per esempio. Qual è allora il vero vantaggio nutrizionale dell'orzo, in particolare per quanto riguarda l'apporto di fibre e l'indice glicemico?
1: Esatto, allora, come dicevi, se facciamo un confronto con la pasta, il riso, anche il farro, quindi altri cereali, le calorie, quindi la quantità di carboidrati apportati sono praticamente le stesse. Il nutriente che però si distingue maggiormente è proprio la fibra, come dicevi, perché l'orzo non è particolarmente ricco. Una porzione di orzo può coprire più o meno il 30% del fabbisogno giornaliero e ne apporta circa 5 volte in più della pasta e quasi 10 volte rispetto al riso, quindi ha rispetto agli altri cereali, quindi gli altri simili, questo vantaggio. Apporta anche vitamine e minerali, quindi questo come gli altri cereali derivati in generale, e quindi apporta vitamine del gruppo B, apporta magnesio e altri minerali come manganese e fosforo. Sfatiamo subito un mito. Allora, l'orzo fa ingrassare? No, in realtà no, quindi in generale diciamo che non esistono alimenti che da soli facciano ingrassare o dimagrire, perché il peso dipende dal bilancio tra l'energia che introduciamo con i cibi e quella che consumiamo, quindi ovviamente se mangiamo di più di quello che spendiamo poi ingrassiamo. Infatti una porzione di orzo apporta circa 280 calorie, come dicevamo, quindi in linea con la pasta, quindi sicuramente non è più calorico di altri cereali e a fare la differenza sono soprattutto le porzioni e i condimenti che usiamo.
0: Senti, molti consumano il caffè d'orzo per evitare la caffeina, no? Ritenendolo un toccasana per fegato e per reni, ma ci sono dei dubbi sulla sicurezza dei prodotti solubili o tostati. Cosa dice Altro Consumo sulla sicurezza di questa bevanda anche in gravidanza?
1: Allora, innanzitutto l'orzo solubile non fa male, quindi alcuni lo temono perché possa secondo alcuni può essere dannoso per il contenuto di acrilammide, che è un composto cancerogeno che si forma in generale quando portiamo a temperature elevate alimenti contenenti zuccheri e un particolare amminoacido che si chiama asparagina, quindi come accade per patate, cereali e caffè. In realtà se consideriamo la quantità di acrilammide che è presente nell'orzo solubile, per raggiungere livelli critici un uomo dovremmo berne centinaia di tazze al giorno, quindi assolutamente non è un problema. E in gravidanza sì, il caffè d'orzo è considerato sicuro. Questo dubbio nasce dal fatto che alle donne viene raccomandato di limitare il consumo di caffè, ma questo riguarda principalmente la caffeina che l'orzo non contiene, e quindi essendo priva di questa sostanza il caffè d'orzo in gravidanza non pone assolutamente problemi.
0: Morena, sui ripiani dei supermercati troviamo per esempio l'orzo perlato, il decorticato, le versioni precotte. Dal punto di vista della salute e della conservazione dei nutrienti, parliamo di vitamine e minerali, qual è la differenza sostanziale tra queste tipologie e a che cosa dobbiamo prestare attenzione leggendo l'etichetta per assicurarci di portare in tavola il massimo del beneficio?
1: Allora, diciamo che la versione più comune è l'orzo perlato, che è quella che si trova comunemente nei supermercati. Cosa significa? La perlatura rimuove quelli che sono gli estratti più esterni del chicco e quindi arriviamo alla consistenza, quindi al chicco bianco, che è appunto, diciamo, quello che si trova più diffuso e che è quello anche più rapido da cuocere, quindi che si cuoce più in fretta. E di questo esiste anche la versione precotta. Poi in commercio troviamo anche l'orzo decorticato, che in realtà mantiene parte della superficie esterna del chicco, cioè non viene rimossa tutta la parte esterna, e l'orzo decorticato ha in questo caso un maggior contenuto di fibre, quindi se cerchiamo un prodotto con più fibre sicuramente appunto questa è la scelta migliore. però diciamo che se abbinato, ovviamente l'orzo abbinato e quindi inserito in una dieta corretta, quindi una dieta mediterranea ricca di altri cereali integrali, frutta e verdura, ecco, questo ci consente di apportare ogni giorno tutte le vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno.
0: Grazie Morena Lussignoli per averci fatto chiarezza sull'orzo, direttamente dalla redazione di Altro Consumo, e buona estate.
1: Buona estate.

0: Grazie, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre in diretta come tutti i lunedì, collegati in Estatissima, il programma della vostra estate. Per Alessandro Fizzotti è un piacere avere un collega d'eccezione insieme a noi. Ma ha fatto la scuola, lui, la scuola di dizione. Anzi, mi bacchettava spesso Alan Fiammenghi. Ben trovato, eccolo qua. Ciao.
1: Ciao, Ale, è un piacere, è un grandissimo piacere anche oggi ritrovarti e ritrovare tutti voi, amiche e amici. Allora, Dunque, tormentoni, ombrellone 13, cala smeralda.
0: Ma che bella estate che ti stai facendo tu, altro che storia. Noi qua a lavorare, ma tu te la stai godendo alla grande l'estate, Alan.
1: Ho allungato leggermente il mio periodo vacanziero, sai com'è, ogni tanto gli anni.
0: Le solite
1: tanto,
0: fortune, esatto.
1: Esatto. E dunque, caro Ale, amiche e amici, eccoci qui. Siamo arrivati alla 12ª settimana sotto il nostro ombrellone 13. Siamo nel 1996. Se chiudete gli occhi potete sentire il profumo dell'estate che non vuole finire, quella delle piazze piene e, per intenderci, della sabbia che danza sotto i piedi. La canzone è Bailando dei Paradisio. Non è solo un brano, è una esplosione di gioia pura. È una sorta di grido di libertà che ci ricorda che finché c'è ritmo e c'è un cuore che batte, l'estate è infinita. Con quel suo tu e io alla fiesta ci ha insegnato che la felicità è letteralmente contagiosa, che un ritornello può unire migliaia di persone sotto lo stesso cielo stellato. Che meraviglia. Anche qui c'è una curiosità: anche se il testo è un inno al sole spagnolo, il progetto Paradisio era belga. La cantante Marisa Garcia portò il calore delle sue origini in uno studio di registrazione del Nord Europa, creando un mix così potente da diventare addirittura il disco di platino in mezza Europa. E pensate, il brano ebbe talmente tanto successo che ne fu realizzata anche una versione in inglese, ma nessuna riuscì mai a battere il fascino della originale Bailando. Tenete un pezzetto di questo ombrellone 13 nel cuore e portatevi addosso il sale dei ricordi. Dall'estate del 1996, tutti insieme, ascoltiamo Paradisio e Bailando. Alla prossima onda.

E siamo davvero ripartiti alla grande nella nostra estatissima, no? E insieme ci stiamo godendo davvero questa stagione che sta andando piano piano ad esaurirsi. Sapevate che i colori che indossiamo influenzano direttamente il nostro umore? Scegliamo delle tinte magari solari per prolungare la sensazione di benessere delle ferie, perché no? Se volete trovare, no, le nostre interviste e magari curiosare tra gli audio, potete visitare il nostro podcast ufficiale estatissima.it, così come seguirci sui nostri canali social su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di passare il vostro lunedì insieme a noi. A domani stessa ora per un'altra puntata ricca di ritmo e novità con Estatissima. Alessandro Fizzotti è tutto. Il nostro parterre di ospiti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio davvero.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi operazione contro le truffe sui fondi agricoli, 5 misure cautelari e sequestri per milioni di euro nel mirino una presunta organizzazione che avrebbe ottenuto illecitamente contributi pubblici destinati all'agricoltura. Nella Vibonese sequestrata una piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri, 2 persone denunciate. Ancora sangue sulle strade calabresi, 2 uomini di 52 e 37 anni sono morti dopo che la loro auto è finita fuori strada nella Vibonese. E dalla Sila oltre 500 persone hanno partecipato a Opera Sila, il festival che unisce musica, natura e valorizzazione del territorio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione in Calabria contro le presunte truffe sui fondi destinati all'agricoltura. 5 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione che, secondo gli investigatori, avrebbe messo in piedi un sistema per ottenere illecitamente contributi pubblici a fondo perduto. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata sui fondi della politica agricola comune, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, disposto anche un maxi sequestro. Nel Vibonese i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una piantagione di cannabis. Le piante erano state coltivate in un'area individuata durante i controlli sul territorio. 2 persone sono state denunciate. Proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l'attività legata alla coltivazione dello stupefacente. Ancora una tragedia sulle strade calabresi. 2 uomini, Domenico Colacchio di 52 anni e Rocco Cichello di 37, entrambi residenti a Filandari, hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale 17 nel Vibonese. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata nei pressi della rotatoria di Zungri.

0: entrambi non c'è stato nulla da fare. Chiudiamo da Sida: oltre 500 persone hanno partecipato nel fine settimana a Opera Sida, il festival dedicato a musica, natura e racconto del territorio. Il pubblico è stato accompagnato lungo i sentieri da guide ambientali ed esperti, tra biodiversità ed esibizioni musicali immerse nei boschi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

Puoi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalle peggiori delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Vedo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Hai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no. Ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: sinfonia.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.